Palagoma, Ana Palagoma, Kodokomondi, Kini Palagoma, Kodokomondi.